This is our program, Libi Angagadu. And Mina Marco Saling Daily, di Echayen Kongi Chayni Osukamba. Mie balo di nala se ala alikimange alikiminsi peide odi mie bali en mie taki gadu boom en fu di gadu boom meke ai yepiwi fu u tana libi lobi wang en fu ok tu fu kisi a okasi fu ko libi anga gadu yu ya sabi eite fu libi anga gadu isabi yon text taki again ke gado e dai dai anga takia ukombaka mana dai ai dai mana omdati awani na wanki libisama golasi sevi na wan libisama golasi neide meke ai dai dai fu imukondai yu libi yu dia sabi ye isa sete en fu kon meke gado kengi yu fu ito wan piki fugado afu dati de gado mina Marco Saling Daily iwani bel mi kan bel tapa numa 7 5 3 3 5 5 meke gado bless you abu wan bun alikite